0: facevo davano harne te e una te tapote e la mi chiamava ne harne e lo ho la vaina era andato me la per tarta de me petto lo se a quello fosse che la dejado maleta come e io facevo che esce ma che ha fatto per guardare la volta ma che c'è nel tuo cerno e esce ma che guardi e gli ho fatto e mi metto lo se e la che ti go e se ma che guardi a quello voce e io una sera da me quello non è tornato e la mi gatta a malo e ne ci rilassimo mi rilassimo deve te gacca una conversa ma sicuro perché se le deve mi tappe cane so a per me e io una certa te cavo una sama di quello e la ne ha di mangiacco tappane se ho fatto 2011 tappane che ne lassimo mi gamma tapo nga tuna tapa sama nga tuna tuna na si kanga sewa pimeo wakala nga tapa si ama tanu nga tapa tamani tulima nana vome tulima che nani tuna alu ila khatu ate la ama la kemeo no ilo na chate kemeo meo lima tagliang ama solo mi mattao e la gatto allo cotela dal culo e la che de ma cotolo stiamo no quello sta non male allora no e che ma che ne quello allora allora ne te ne appena dopo che sta tenangan ne pengo na kaina par me ye golo tak ko man la semana ta tu golo langan ne tak ko kaina ban na tu golo ta mak ko na ko nga na tu ne heme ko ko na ngai ko wa tu mo fa Facebook hang ne no ma ko nga ko ta mang ne mo a ko lo bo se ta na ne tu mi leuna chete to sa de le mano da bo mo to le ma a kulo na come to ya se come to pa o se te mano
1: e ko yen na mi ni leuna ke na te mo kero ta ko to ka al sme yi ta pani tu sa se o na si u ti tu nga su ki na vi na ke ka le vi
2: o ba nga
1: Hey, Ibbing.
2: Satan mo yung asili, puyok ka gama. Ingo takulog ka, tamang ni, tagwabutik pa ka, nagligit ka ka ka. Ayaw tinugo ka ba ng pamula, pamaktak. Huwag ka lang nga, ang iyo tagwabutik pa ka, ilalugtak ka ko yun nami.
1: Kojen nami toni lagun nekin nagavin.
2: Bye.
1: Tema kero. Ukaari ukaasi makkani nammimma tunga sugi kinauvi näki ukaarevi.
3: Upanga valleima.
1: Ah, haluu neipin.
3: Ekalun nukhaale junga Tasslick Street mihi nakana juu junga. Inna ketunga toa kulugilat tabo taami kane jollo koi joa apa miu tauma riita kane jo tabo avasi angu takkalo. Ama ane itsa jispirta tubabu tirivate kemera molo ila spirtu lukot maina aka vakot kemera meule ma tamamek kinga nolo ila alwi megatikutau tamamek tubabu si sanagaya molo babiko kayako tusa nalakala nakata tubabu si Lisi loa, kinena, Lisi, kanate awa sere, nareke, pwego mga meyaka, ama panate.